0: Sunt chiar la Africa, tanto in casa che Jamal Afonso e Sacco convidati, e anche il nostro reporter. Buon otto vinti, sono 20 ore e 10 minuti, accompagna il painel, ottima ascolta.
1: Painel.